0: outro. Cavi, sei tu? Io stiamo a fare radio.
1: Deve essere per teatro radio maestral.
2: Kad u mojoj kući radio maestral svira, u srce me dira.

0: Posjetite Meksiko na Tanjuru.
1: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: 954 FM.